Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Studio Hicks.
1: Once upon a time, and even more so now, DJ Rafali

0: Hey!
1: Happy Hour Special Live Discotheque.
0: Una versione veramente disumana questa. Quel tanto di Lotti Giante. Hey baby! E questa è la musica delle P-Hour.

brani storici, su per le mani, one two. Vogliamo tutta l'energia della notte, eh? Ehi!

Come va con le donne stasera? C'ha la botta del pinguino stasera. Super Margherita Calero.

I like it.

0: A Radio Studio X sono le ore 3 e 59 minuti.
1: Welcome to the world of rhythm.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM.

0: e sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!
1: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
2: Buongiorno Radio Studio X, buongiorno da Sabrina, ben sintonizzati sulle nostre frequenze sia in AM, FM e in streaming. Comunque benvenuti all'ascolto del Buongiorno e Musica, 60 minuti dedicati non solo alla musica anni 70, 80, 90 ma anche alle notizie divertenti. E anche quest'oggi la ricerca in rete ha dato dei frutti, che dico, buoni, ottimi direi. Sì, perché i nostri simili, non mi stancherò mai di ripeterlo, con i loro comportamenti, voglio essere abbastanza educata, bizzarri, direi che ci lasciano sempre a bocca aperta. E quindi perché aspettare? Cominciamo subito il programma, lo facciamo come sempre con la musica. Sì, il Buongiorno in Musica si apre con le canzoni, naturalmente. E la prima in scaletta di oggi è un brano degli anni 70 di Gloria Gaynor, una cantante statunitense conosciuta per canzoni dal titolo, vediamo un po' se ricordo a memoria, Never Can Say Goodbye, oppure Reach Out, I'll Be There, We'll Survive, eccetera, eccetera, eccetera. Ma noi cosa mandiamo in onda? Proprio quello di cui non ho detto il titolo, è How High the Moon.

Ascoltando queste canzoni, ripensando a questi personaggi e a questi cantanti, viene spontaneo delle volte chiedersi: ma che fine hanno fatto? Ebbene, questa Gloria Gaynor ha una veneranda età, oltre 80 anni, ed è ancora in attività. E a quanto dice il nostro comune amico Google, che ogni tanto comunque anche lui sbarella un pochino, non è che sia molto affidabile a dire la verità, ho avuto occasione di poter constatare che ci sono degli sbalzi di informazione con Google, soprattutto con Google Maps, ma ne parliamo, ogni tanto sbarella anche lui. Comunque la tecnologia è bella, ma anche i suoi pregi, sì, ma anche i suoi difetti. Comunque stavo dicendo che pare abbia in programma anche un concerto, diversi concerti, diverse date a Milano. Bene, detto questo, possiamo cominciare con la prima notizia di oggi e parliamo di un'opera d'arte che è stata danneggiata da un volontario di un museo di Taiwan. Ma cosa era questa opera d'arte? Era uno specchio montato su una semplice tavola di legno con una macchia centrale studiata per simboleggiare la consapevolezza, badate bene, culturale della società borghese. Questo lavoro aveva accumulato ben 40 anni di polvere. Oh, e quindi questo disgraziato cosa ha fatto? Ha preso la carta igienica e ha rimosso la polvere, danneggiando così irrimediabilmente quest'opera d'arte. Ma come sarà andata a finire? Naturalmente non si sa. Suppongo che il volontario sia stato allontanato in malo modo dal museo prima che potesse fare altri danni. E non so quali sono le opere d'arte in questo museo, ma la direzione voleva risarcire, penso con quattrini, l'artista. Non si sa se il risarcimento poi sia stato effettuato. Io però la soluzione l'avrei trovata: avrei tenuto lo specchio ancora lì fermo per 40 anni a fargli accumulare polvere, così sarebbe ritornato allo stato iniziale. Questa era la prima notizia, figuriamoci quelle che verranno dopo. Era una delle migliori, diciamo così, poi ne vengono ancora di peggio, però bisogna essere pazienti e aspettare. In fondo il Buongiorno in Musica è appena iniziato, siamo appena ai primi minuti e ascoltiamo già la seconda canzone che abbiamo in scaletta. E dopo Gloria Gaynor adesso ascoltiamo una canzone di Gertrude Wirsinger. Chi è Gertrude Wirsinger? Anzitutto faceva parte delle Silver Convention, è una cantante austriaca però, e faceva parte appunto di questo gruppo musicale che lanciò diversi successi come Fly Robin Fly, Lady Bump, Get Up and Boogie, eccetera eccetera eccetera. Questo era il suo vero nome, ma il nome d'arte, lo pseudonimo, era Penny McLean, perché poi ha avuto anche successo come cantante singola, non di gruppo. E allora mandiamo in onda questa canzone, ma il titolo, visto che io ho già parlato troppo, lo faccio dire a lei.

E a proposito di Austria, visto che Penny McLean è austriaca, la prossima notizia viene proprio da questa nazione. Tutti conoscono le applicazioni per la rilevazione degli autovelox, questi piccoli dispositivi che insomma che avvisano appunto gli automobilisti della presenza di autovelox o lavori stradali. Ma chiunque li utilizzi questi dispositivi mentre guida e venga scoperto rischia una multa salata e anche punti di penalità. Però se solo qualcuno avesse accesso diretto ai dati e potesse semplicemente inviarti le posizioni degli autovelox, sarebbe una bella cosa. È quello che ha pensato un poliziotto, un agente di polizia austriaco, che ora è sotto processo per presunto abuso d'ufficio e violazione degli obblighi di riservatezza. Infatti è accusato di aver diffuso le posizioni degli autovelox e dei posti di blocco della polizia in un gruppo WhatsApp con oltre 1000 membri tra il 2023 e il 2024. Ho già detto che è sotto processo, però io mi stavo chiedendo, si sarà fatto pagare per poter fornire questi dati? Non lo so, perché naturalmente queste notizie sono sempre frammentarie, quindi non lo so. Ho già detto che per lui non è finita molto bene perché è sotto processo, però mi stavo chiedendo, ma avrà fatto tutto ciò a quale scopo? Benefico, nel senso perché erano amici, oppure si sarà fatto pagare? Quindi inutile starsi a scervellare, perché non lo sapremo mai. Continuiamo con la musica, con un gruppo musicale, inizialmente i Jackson 5, erano così che si chiamavano, poi sono diventati i Jacksons, erano un gruppo musicale statunitense che si era formato negli anni 60 ed era composto inizialmente da 5 fratelli, Jackie, Tito, Jermaine, Michael e Marlon Jackson. Ecco qua, i membri della famiglia Jackson. L'elenco è finito, per cui ascoltiamo Blame It on the Boogie.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Ai ai ai, ripensavo a quel poliziotto austriaco che ha fornito informazioni su WhatsApp dove erano ubicati gli autovelox. Non si fanno queste cose, non si fanno. Vabbè, continuiamo con musica italiana. Considerati gli inventori della Italo Dance, sto parlando di Michelangelo e Carmelo La Bionda, i fratelli La Bionda. La canzone però che mandiamo in onda non è proprio Italo Dance, come potrebbe essere stato One for You, One for Me, I Wanna Be Your Lover, eccetera. No, no, però ascoltiamola lo stesso, ogni volta che tu te ne vai.

con i tuoi cavalli neri. Ogni volta che tu te ne vai, ogni volta che tu te ne vai, questa casa bruciarla dovrei, per rifarla nel modo che vuoi.

rumori molesti, potrebbero essere dei clacson, potrebbero essere dei bambini che piangono, delle urla, dei guaiti, dei cani, insomma la lista è lunga, ma ci sono anche le campane che rompono, se rompono. In un paesino della Campania la messa domenicale è stata interrotta quando un uomo, infastidito dal suono appunto delle campane che riteneva troppo forte, è entrato in chiesa con un tamburo e ha iniziato a suonarlo, naturalmente davanti ai fedeli che sono rimasti abbastanza a bocca aperta, e ha interrotto la celebrazione per alcuni minuti. Dopo questa breve protesta però lui cosa ha fatto? Ha preso il suo tamburo e se n'è andato spontaneamente. Però erano già stati allertati i carabinieri che sono accorsi, il parroco comunque ha detto che non voleva sporgere denuncia, quindi la carità cristiana ha vinto ancora.

E con Xanadu cantata da Olivia Newton-John siamo giunti alla metà quasi del Buongiorno in Musica, quindi ci aspetta la cover. La cover di oggi è una cover un po' particolare perché è stata fatta dopo 2 anni che è uscito il brano originale di un gruppo statunitense che praticamente è durato quanto un gatto in autostrada, Ethna Swap. Eh sì, perché un gruppo era nato nel 93 a Los Angeles e si è sciolto come neve al sole dopo 6 anni. Nel 95 avevano lanciato questa canzone intitolata Torn, che però ha avuto un successo maggiore dopo qualche anno, praticamente dopo 2 anni, con Natalie Imbruglia. Quindi cosa ascoltiamo? L'originale o la cover? Ascoltiamo l'originale di Ethna Swap, Torn.

0: che rabbia però, dai, tu lanci una canzone e dopo 2 anni, con il tuo consenso naturalmente, un'altra cantante la riporta al successo, e anzi il successo è maggiore. Ma veramente non è che ci sia proprio da arrabbiarsi più di tanto, perché ogni volta che Nathalie Imbruglia cantava o canta questa canzone, grazie alla legge sui diritti d'autore, il gruppo continua a guadagnare bei soldini. Quindi dopo questo doveroso chiarimento, ripeto che abbiamo ascoltato la versione originale di Etma Swap intitolata Torn. E ricordo anche che state ascoltando il Buongiorno in Musica, vi sta tenendo compagnia con notizie curiose e musica anni 70, 80, 90, Sabrina. E se volete fare pubblicità sulla nostra emittente, ascoltate il prossimo stacchetto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: Prossima notizia, 100% italiana. Andiamo a Milano, dove durante un controllo di routine i carabinieri hanno fermato un 34enne che poi è risultato positivo all'alcol test. Affinché la macchina non finisse nel deposito, perché sarebbe stata portata via dal carro attrezzi, lui cosa ha fatto? Ha telefonato a mamma, e mamma è accorsa immediatamente in taxi per poter riprendere il veicolo e riportarlo a casa senza ulteriori spese. Una volta arrivata sul posto, i carabinieri hanno fatto l'alcol test anche alla donna per poter appurare che lei fosse in grado di guidare, però mentre stavano parlando con questa signora hanno sentito un odore un po' particolare, odore di alcol. Eh sì, che proveniva dall'abitacolo del taxi. Il conducente ha accettato di sottoporsi anche lui al test, ma i valori erano oltre il limite per qualsiasi automobilista, ancora più gravi per un tassista in servizio, che come per i neopatentati, anche per chi guida un taxi per questa categoria, il limite imposto dal codice è praticamente zero. Quindi cosa è successo? Il tassista è stato denunciato, rischia la revoca della licenza, probabilmente hanno portato via la macchina, il tassì, perché non poteva più guidare, e anche lui ha dovuto in qualche modo probabilmente chiamare mamma per poter tornare a casa. Insomma, tu guarda che casualità, una serie di circostanze veramente che hanno dell'incredibile.

Meno male che è uno scienziato esperto. Di chi sto parlando? Di Zi Teng Wang. È un mago, ma anche appunto scienziato esperto, almeno lui si definisce così. Addirittura con un dottorato in biologia cellulare molecolare. Per stupire il suo pubblico, perché fa anche degli spettacoli, aveva deciso di impiantarsi un chip nella mano, tra pollice e indice, così da poter interagire magicamente con gli smartphone del pubblico, appunto. Ma questo fesso si è dimenticato la password di accesso. Praticamente il suo trucco si è rivoltato contro. Non ricorda la password di accesso e quindi è un bel dramma, perché questo chip impiantato nella pelle potrebbe poi causare anche delle infezioni. Riuscirà il nostro eroe a recuperare la password? Da chi la potrà chiedere? Questo è un bel dramma. Chissà se avremo notizie in futuro di questo mago che sarà riuscito magicamente a recuperarla. Chissà.

Hurricane is coming tonight, Carol Douglas, quella tanto per intenderci di Doctor's Orders, una canzone un po' particolare perché lei telefonava al marito dicendogli che era andata dal dottore perché aveva sentito i dolorini al basso ventre, però il dottore ha detto guarda che non è niente di grave, tu devi avere un po' di coccole da parte tuo marito, beh mettiamola così, le coccole, doveva fare sesso col marito e quindi ecco è nata questa canzone un po' strana, ma di cose strane ne abbiamo dette nel corso del Buongiorno Musica quest'oggi grazie ai nostri simili che continuano a combinarne di tutti i colori, quindi è giunto il momento di fare una pausa musicale. Bene sì, riposiamo la mente con un po' di musica, lo facciamo con i Bee Gees, How Deep Is Your Love.

dal film più iconico degli anni 70, La febbre del sabato sera, colonna sonora dei Bee Gees, questa bellissima canzone così romantica intitolata How Deep Is Your Love, com'è profondo il tuo amore. Però adesso torniamo con i piedi per terra, perché la pausa riposante è terminata, e quindi andiamo avanti con la musica. E poi dovrò anche assegnare il premio virtuale che assegno sempre al fesso, alla fessa di turno. Chi avrà l'onore quest'oggi? Lo sapremo subito dopo aver ascoltato i Village People con 5 o'clock in the morning.

Chi sarà meritevole del mio premio virtuale, la medaglia al fesso alla fessa? Stavolta è maschile e ero un po' tentata di assegnarla al tassista Brillo, però poi ho detto ma no dai, se la merita lo scienziato mago cinese, quello che si è fatto impiantare un chip fra pollice e indice per poter interagire con gli smartphone quando fa gli spettacoli di magia e adesso non ricorda più la password. Beh, questo è un suo problema, naturalmente a noi non resta altro che comunque andare avanti con il buongiorno in musica e con la prossima canzone, un brano di un gruppo musicale italiano, sono Gli Stadio e Grande Figlio di Puttana.

0: un lato B di un 45 giri, perché il lato A si intitolava invece Chi te l'ha detto. Però entrambe le canzoni erano state inserite come colonna sonora nel film Borotalco, e siamo all'anno 1981. Ma esistono ancora gli Stadio? Beh, non come gruppo composto come era in origine, naturalmente, però uno dei componenti porta avanti ancora la loro musica facendo delle esibizioni. Bene, detto questo, siamo quasi giunti alla fine del Buongiorno in Musica. Vi ricordo che per un'ora vi ha tenuto compagnia con notizie curiose, musica anni 70, 80, 90, Sabrina. E prima di passare ai saluti, vi ricordo che potete seguirci sui social per sapere cosa bolle in pentola, e anche magari dare un'occhiata al nostro sito, dove troverete un'interessante sezione, un piccolo museo virtuale dedicato alla parte tecnologica. Detto questo, non mi resta altro che augurare a tutti una buona giornata e naturalmente ringraziare per essere rimasti sulle frequenze di Radio Studio X, che ricordo potete ascoltare in streaming ma anche in modulazione di frequenza e sulle onde medie. Di nuovo grazie per l'ascolto, auguro buona giornata e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Para ustedes los mejores éxitos de Radio Studio X. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
2: A Radio Studio X sono le ore 5, in punto.
3: Radio Studio X e Anka Flash presentano Trailers in FM.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capo.

0: di Almodóvar.
1: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
0: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
3: Lo lascerai, prima o poi.
0: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Pronti? Azione!
5: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
4: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
4: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Avete ascoltato? Trailers in FM.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 6:02.
1: L'alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tenici.
2: Due minuti, un libro.
3: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabella Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito. Ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, edizioni Marsilio.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.
6: Hi, I'm Sabrina. You can listen to my program from Monday to Friday on these radio frequencies at 4 and at 10:30 a.m. If you want to write me, send an email to sabrina@radiostudiox.it.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

the speed.

0: Radio Studio X sono le ore 7 e 20 minuti.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due minuti, un libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero. Dal sottotitolo Sei paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano. Scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo. Teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
4: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 32 minuti.
1: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.
3: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 8 e 5 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno si segnalano rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci. A Firenze, per i lavori al Ponte Alpino, dal 25 maggio al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Radio Studio X.
6: Dai, ritmo e

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud, con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro-nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao!

ore dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Studio Hitix.
1: Once upon a time, and even more so now, DJ Rafali

0: Happy Hour Special Live Discoteca.
1: Una versione veramente disumana questa. Quel tanto di loccheggiante. Ehi, hey baby! E questa è la musica delle P-Hour.

brani storici, eh? Su con le mani. One, two. Vogliamo tutta l'energia della notte, eh? Ehi! One, two.

Un fiorino. Can paralyze, resist at any time or place. Creeper.

un film che faceva molta paura. Dalla colonna sonora del film L'Esorcista, Mike Oldfield, Hugo Albertz. Volare sulle ali della musica. La musica

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 9:30.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Roma, code per traffico intenso tra Firenze Nord e Firenze Scandicci. Code per un incidente in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Roma, code per traffico intenso tra Firenze Nord e Firenze Scandicci. Code per un incidente in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti, un libro.
5: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
4: A Radio Studio X sono le ore 9:36.
6: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
7: Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Buongiorno a tutti e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Un'ora in compagnia di Sabrina con musica anni 70, 80, 90, ma anche notizie divertenti. E anche oggi avremo da sentirne delle belle per quanto riguarda le notizie. Eh sì, perché i nostri simili non finiranno mai di stupirci, non mi stancherò mai di ripeterla questa cosa. Allora, cominciamo il buongiorno in musica, come sempre con la musica. Oggi apre il programma un gruppo olandese che non esiste più. No, perché si è sciolto come neve al sole. Ha durato pochissimo, a dire la verità, non ha avuto una vita molto molto breve. Erano diventati famosi negli anni 80 per i medley. Che sono i medley? I medley sono una selezione di pezzi musicali. Loro avevano preso diverse canzoni e ne avevano fatto una sola. E uno dei loro singoli, uno dei più famosi, era Stars on 45, dove venivano citati i successi di gruppi come i Beatles, Archies, Shocking Blue. Quindi cosa mandiamo in onda noi? Certamente non questa, mandiamo in onda un'altra loro canzone, che è dedicata agli ABBA, e si intitola More Stars ABBA, Stars on 45.

E con questo medley ci siamo fatti una bella scorpacciata dei vecchi successi degli ABBA. Ripensando a questo gruppo olandese, gli Stars on 45, direi che hanno avuto una bella idea. Non è che si sono sforzati poi tanto, hanno pensato: prendiamo una canzone qua, una canzone là, famosissime, le rielaboriamo, ne facciamo una unica canzone, o la va o la spacca. Praticamente è andata, perché per qualche anno hanno avuto un grande successo e poi sono scomparsi dalla scena. Forse non avevano più voglia, forse era finito il loro periodo, chissà. Le cosiddette meteore sono gruppi, cantanti che durano pochissimo. Adesso cominciamo però con la nostra rassegna di notizie. Andiamo in Austria, e più esattamente a Vienna, dove un tizio proprietario di una macchina, di un bolide, di una Ferrari dal valore di 300.000 euro, anziché cercare un garage disponibile, ha preferito parcheggiarla dove? Sul balcone del suo appartamento, al primo piano di un edificio. Ha chiamato il carro attrezzi per sollevare la macchina e metterla sul balcone, come succede a Dubai, dove alcuni edifici dispongono di ascensori dedicati a questo tipo di manovra. Io questa cosa non la sapevo assolutamente. Pare proprio che a Dubai ci siano questi ascensori per auto, soprattutto nei palazzi di lusso, consentendo così ai proprietari, quelli che hanno un sacco di soldi, di portare le proprie auto direttamente negli appartamenti o sui terrazzi. E mentre questo è possibile farlo a Dubai, non è possibile farlo a Vienna, perché questa Ferrari, da oltre 1200 kg di peso, posizionata su un balcone di un complesso residenziale, naturalmente ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, che sono intervenute sul posto chiedendo all'imprenditore l'immediata rimozione del veicolo per motivi di sicurezza. Purtroppo però, io sarei curiosa, non è dato sapere quanto è costato a questa persona sia parcheggiare che rimuovere la Ferrari. Comunque pare che lui stia rivalutando il suo progetto iniziale, che prevedeva, da non credere, di posizionare l'auto in una teca di vetro. Ho dovuto leggere l'ultima parte della notizia un paio di volte perché non credevo ai miei occhi quando ho letto che voleva mettere l'auto in una teca di vetro, in alternativa al parcheggio sul balcone. Tutto ciò è dovuto al fatto che, quando uno non sa cosa farne dei soldi, si inventa le cose più incredibili. Tendiamo allora il primo velo pietoso del programma, chissà se ce ne saranno altri, ma io ho una bella scorta, e andiamo avanti con Keep on Jumping.

Non ricordo se avevo specificato il motivo per il quale questo imprenditore austriaco volesse parcheggiare l'auto sul balcone, naturalmente perché aveva paura che qualcuno gliela potesse rubare. E comunque se riusciva nell'intento non è che potesse usarla molto spesso, perché non è che ogni 3x2 tu puoi chiamare un carro attrezzi per andare a fare un giretto sulla Ferrari. E questo potrebbe spiegare anche il fatto che la volesse mettere in una teca di vetro per poterla ammirare ogni volta che ne aveva voglia, un po' come fanno i collezionisti, no? Che si rinchiudono nelle stanze con i loro tesori e in tutta tranquillità passano delle ore ad osservarli. Vabbè, comunque tutti i gusti sono gusti. Io la Ferrari non ce l'ho e sul balcone ci potrei mettere solo una bicicletta e non ho nemmeno quella. In compenso ho uno scooter che però non credo sia possibile portarmelo sul terrazzo di casa. E detto questo direi di continuare con la nostra programmazione musicale.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: La prossima notizia è veramente divertente. Parliamo di una sbornia colossale, una sbornia però particolarissima. Si è intrufolato in un negozio, ha saccheggiato i liquori di un reparto e ne ha assaggiato un po'. Infine, sopraffatto dai fumi dell'alcol, è svenuto in bagno. Ma non si tratta di una persona, no, si tratta di un orsetto lavatore che si è intrufolato in questo supermercato, ha rotto delle bottiglie di liquore e poi ne ha assaggiato il contenuto. Il mattino successivo i dipendenti hanno trovato l'orsetto ancora ubriaco nel bagno. È stato allertato l'ente per la protezione animali e il procione è stato trasportato in un rifugio locale e poi, una volta ripresosi dalla sbornia, è stato liberato in natura. Dalla disavventura del procione però qualcuno ha tratto profitto, il rifugio stesso, perché hanno lanciato una linea di adesivi, magliette, felpe, tazze e bicchieri e, non contenti, hanno anche composto una canzone in suo onore pubblicata su YouTube. E non è finita qui, perché l'autorità governativa, che ha il compito di regolamentare e controllare le leggi relative alla vendita, distribuzione e consumo di bevande alcoliche in Virginia, addirittura, io non ci posso credere, ha creato le ricette per 3 cocktail. Mentre va in onda il prossimo brano, io devo verificare questa cosa. Anzitutto le 3 ricette del cocktail, ma anche la canzone del procione. E nel frattempo ci farà compagnia Fiordaliso con Non voglio mica la luna.

È tutto vero, ho trovato sia la canzone sia le ricette. Dunque, la canzone è di un cantante country, si chiama Russ e il titolo è River Summers, è composta appunto in onore di questo procione ubriacone. Le ricette, che sono tre, adesso non è che le sto a dire tutte per filo e per segno, comunque sono tutte a base di whisky e poi uno può aggiungere a piacere lo sciroppo d'acero, il succo di limone oppure il succo d'arancia, l'angostura. E se volete realizzare questi cocktail troverete le ricette dettagliate su internet. E con ciò si conclude l'argomento procione o orsetto lavatore, che poi è la stessa cosa. Sì, prima di passare alla prossima notizia io direi di ascoltare ancora una canzone e lo facciamo con The First Choice e Smarty Pants.

dalla Virginia al Giappone. È un bel salto, un bel viaggio. Comunque parliamo della lavatrice umana, che ha suscitato la curiosità, direi, dei visitatori all'esposizione universale che ha avuto luogo appunto in Giappone. Allora c'è una bella notizia: la lavatrice umana è in vendita. Ma di cosa si tratta? Si tratta di una lavatrice il cui funzionamento è il seguente: gli utenti si sdraiano in una capsula, chiudono il coperchio e vengono lavati come il bucato in una lavatrice, però senza centrifugare. Ecco, questo è meglio specificarlo, vorrei vedere facessero anche la centrifuga. Nel frattempo, mentre si viene lavati e non centrifugati, lo ribadisco, viene riprodotta della musica. Questo dispositivo, che è stato progettato da un'azienda giapponese, è una versione modernizzata di un modello presentato alla precedente esposizione universale di Osaka ben nel 1970, quindi già nel 1970, cioè 55 anni fa, si parlava già in Giappone di una lavatrice umana. Un hotel di Osaka ha già acquistato il primo apparecchio e questo albergo si sta preparando ad offrire il servizio ai propri clienti. Il prezzo di vendita ammonterebbe a 60 milioni di yen. Adesso, prima che uno svenga, meglio fare la conversione in euro. 325.000 euro, più o meno, ma neanche tanto, il prezzo di una Ferrari, però ci puoi lavare una persona. Ed io ho la vaga impressione che in un futuro molto prossimo chi si recherà in Giappone in alcuni alberghi potrà trovare la lavatrice umana. Chissà se il cliente potrà scegliere fra diverse profumazioni per quanto riguarda il detersivo, oppure se vuole aggiungere dell'ammorbidente per rendere più elastica la pelle, più morbida, che ne so io. Come funzionerà questa cosa? Ma senz'altro ci saranno, fioccheranno centinaia di prenotazioni per le stanze in un albergo dotato appunto di lavatrice umana. Una notizia che ha dell'incredibile, ma che ci ha portati quasi alla prima metà del Buongiorno in Musica. Vi ricordo che siete sintonizzati su Radio Studio X e con notizie curiose, musica anni 70, 80, 90, vi sta tenendo compagnia Sabrina. E siamo così giunti quasi anche al momento della cover, anzi la mandiamo in onda con qualche minuto di anticipo, ed è It's My Party, un brano del 1963 interpretato da Leslie Gore. Dopo 10 anni, un Roxy Music, cioè Brian Ferry, la ripropone, e quindi ascoltiamola.

0: Brian Ferry con la cover di Leslie Gore intitolata It's My Party.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

Riprendiamo le nostre notizie qui a Radio Studio X nel Buongiorno in Musica e parliamo dell'Uber. L'Uber è un servizio interessante perché delle volte i tassisti non rispondono. È successo anche a me personalmente. Ho provato a chiamare un taxi, ma dopo 10 minuti mi sono stufata, perché 10 minuti al telefono a sentire la voce che dice: ah, scaricate la nostra applicazione e in breve tempo il taxi sarà sotto casa vostra. Sì, quindi viva l'Uber, ma non c'è in tutte le città. Ma questo Uber invece c'è a Parigi, nelle grandi metropoli, si trovano gli Uber. È quello che ha utilizzato il dipendente di una compagnia di crociere, perché lui ha preso un Uber da Parigi a Marsiglia. Ma andiamo per ordine: sbarcato a Marsiglia, ha pensato bene di fare un salto a Parigi, aveva delle cose da sbrigare, non è stato specificato. Ma per tornare in nave doveva tornare a Marsiglia e purtroppo ha perso il treno. E l'unico modo per tornare in porto in tempo utile per imbarcarsi, altrimenti avrebbe senza dubbio perso il lavoro, è stato quello di prendere un Uber, che però gli è costato un occhio della testa, ben 1015,72 euro. Ecco, questi 72 direi che sono quelli che fanno la differenza, i 72 centesimi senz'altro. Questa è stata una delle corse più lunghe che forse avrà effettuato, però c'è una piattaforma che ha annunciato anche quali sia stata la corsa più breve. Il record appartiene a un parigino che, trovandosi a pranzo in un ristorante a causa di una forte pioggia, ha prenotato un Uber per una distanza di soli 490 metri. L'unica cosa positiva direi che non si è bagnato e ha speso pochissimo, al contrario invece del dipendente della compagnia di crociere, che insomma se la ricorderà per tanto tempo questa corsa, tantissimo.

cantante dal nome impossibile, cioè pronunciandolo viene fuori una parolaccia, Boris Skax. Sì, pseudonimo di William Royce Skax. Ecco, beh, non poteva cambiare nome, ma lui non sa che in Italia magari pronunciandolo velocemente può dare origine a qualche parolaccia. Il titolo è Lowdown, ma adesso cambiamo genere, cambiamo anche nazione, perché dagli Stati Uniti andiamo in Italia. Chi si ricorda di Pino Daggio? Una canzone buffa, una canzone divertente, ma quale idea?

una canzone allegra, divertente, non c'è bisogno di stare a scevellarsi per capire del testo, comunque così riascoltandola riesce a strappare un sorriso. Invece adesso dobbiamo però cambiare di nuovo genere e quindi andiamo avanti con la nostra pausa musicale, quella rilassante, una canzone degli Stylistics, You Make Me Feel Brand New.

finita, l'abbiamo accorciata un pochino perché sarebbe andata avanti ancora per un po'. Erano gli Style XX con questa bella canzone romantica e rilassante, You Make Me Feel Brand New. E dopo la pausa romantica riprendiamo le nostre notizie e andiamo in India per parlare di una rissa durante un matrimonio. E non è la prima volta che accade, perché devono rovinare la festa agli sposi, non si capisce. Comunque spieghiamo adesso cosa è accaduto, anzi raccontiamo. Quella che era iniziata come una serata di festa si è trasformata in un caos. Il ricevimento di nozze si è concluso con una rissa di massa che ha portato all'annullamento dei festeggiamenti e all'intervento della polizia. Il motivo? La mancanza del dolce tradizionale noto come rasgulla. Tra poco spiegherò cos'è un rasgulla, cosa sono i rasgulla. Comunque, dopo la rissa, la famiglia della sposa ha deciso di non proseguire la cerimonia e gli sposi non hanno più pronunciato le promesse nuziali. Cos'è il rasgulla? I rasgulla non sono altro che dei bocconcini preparati con formaggio cotto nello sciroppo al cardamomo e poi zuppati nel succo. Incredibile ma vero, il matrimonio è stato annullato perché non c'erano le palline di rasgulla. A questo punto a me non resta altro che prendere uno dei veli, di cui ho una grande scorta, quei veli pietosi che stendo sulle notizie. E questo ne ha proprio bisogno, un velo pietoso sui rasgulla, mentre invece noi andiamo avanti con la musica. Abbiamo The Pointer Sisters con Jump.

Assegnazione della medaglia al fesso alla fessa di turno. Beh, vediamo un attimino di cosa abbiamo parlato quest'oggi. Chi è che si merita la medaglia? La potrei assegnare al tipo che ha dovuto prendere l'Uber e pagare un sacco di soldi da Parigi a Marsiglia, ma io penso che se la meritino senz'altro tutti gli invitati del matrimonio indiano, che se le sono date di santa ragione, mandando all'aria anche la cerimonia nuziale, perché mancavano i rasgulla, le palline di formaggio. Ma quanto saranno buone queste palline di formaggio per rovinare un matrimonio? Non ne ho la più pallida idea. Ma da una ricerca effettuata dalla sottoscritta, le opzioni sono tre. La prima, o conoscete un indiano che vi prepara i rasgulla. La seconda, andiamo su internet, cerchiamo la ricetta e prepariamo i rasgulla. La terza, molto più semplice forse, ordinarli online. Sì, perché si possono ordinare. Non ci sono problemi, ci sono diverse confezioni, diversi prezzi, quindi se siete incuriositi da questi rasgulla, sappiate che si possono ordinare su internet. Detto questo, possiamo metterci l'anima in pace, perché ormai la medaglia è stata assegnata, quindi non resta altro che passare all'ultima canzone in programma per chiudere il Buongiorno in Musica. E lo facciamo con la Electric Light Orchestra. Il brano si intitola All Over the World.

0: parte della colonna sonora del film Xanadu, ma ha anche utilizzato questo brano per moltissimi flash mob. Ebbene sì, ecco perché sentiva in sottofondo il rumore delle voci. E così si conclude il Buongiorno in Musica da Radio Studio X per 60 minuti con canzoni anni 70, 80, 90 e notizie divertenti. Vi ha tenuto compagnia Sabrina. Auguro a tutti una buona giornata, un buon ascolto con la nostra programmazione musicale e come sempre da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Anticiclone e subtropicale in ulteriore rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata soleggiata e anche calda. Nelle prossime ore ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento sulle regioni settentrionali, ma del tutto innocuo e senza conseguenze. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, salvo poche nubi sparse solo all'estremo sud, massime sui 30 gradi, specie al centro nord e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano 3 km di coda per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 5 tra Ginestra Fiorentina e Scandicci. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano-Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. A Firenze, per i lavori al ponte alpino, dal 25 maggio al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Due minuti, un libro.
6: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti un Libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei Paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano. Scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di

0: guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero. Edizioni Marsilio.
1: Secondo Mercatino, scambio radiomatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale, Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: A Radio Studio X sono le ore 11 e 6 minuti.
4: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. DJ. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

un saluto a Radio Studio X, la radio di Sola Musica Dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet. Inside turning to outside, this feeling you can't hide is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso circolo aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 12 e 3 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di valico Baccheraia. In A11 un chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 52 tra Alto Pascio e Capannori in direzione Pisa. Spostandoci sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci. A Firenze, per i lavori al ponte alpino, dal 25 maggio al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17, 20. Muoversi in Toscana.

0: È un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due minuti, un libro. La rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero. Dal sottotitolo Sei paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsiglia.
3: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 13, in punto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. A Firenze, per i lavori al ponte alpino, dal 25 maggio al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Secondo Mercatino, scambio radiomatoriale, edizione outdoor, presso circolo aziendale Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477 102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
4: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao!
5: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

0: di Baba del Cannabocci.
1: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem that I can't fix? Because I can do it in the mix.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
1: It's alright, it's alright, it's alright.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor, presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, traffico rallentato per materiali dispersi tra Firenze Scandicci e Firenze Imprunita. Sulla Fipili in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
1: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
2: Welcome to the world of rhythm.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 15 e 4 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1, a causa di un veicolo in avaria in direzione Roma, un chilometro di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipili rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami. Un thriller emozionante.
16: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato? Trailers in FM.
19: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser.

0: DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso circolo aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
3: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
4: Ciao Andy Clever. Ma oggi non inizia Dance Rotation?
5: Dance Rotation. Con DJ Clever.
6: Il più bel DJ del mondo.
7: Simply Clever.
8: Allora ciao ragazzi, benvenuti qua a Radio Studio X con Dance Rotation,

amici, il tempo a mia disposizione è terminato, vi devo salutare. Ci siamo divertiti un po', ne abbiamo fatto un po' di casino. Vediamo un po' se ho salutato tutti. Penso di sì, penso di sì.

0: prossima qua su Radio Studio X insieme al DJ Cleve con Dance Rotation. Ciao ciao!
1: Ciao a tutti!
2: Hasta la vista, baby.
0: Dance Rotation. Con
3: DJ Cleve,
4: il più bel DJ del mondo.
5: Simply Cleve.
6: Ti piace Radio Studio X? Passa parola.
7: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
8: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale, Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio

0: Vita cittadina a Firenze per lavori stradali in viale Giovanni Milton, chiusura della strada con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie. E che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su duemenutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei Paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria. Da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
3: Gypsy Woman, Crystal Waters, Mix by Ferro, il venerdì 18.05 su Radio Studio X. Buon divertimento!

0: Bene, anche oggi playlist di 18 brani selezionati e mixati da Armand One DJ. Mix by Ferro vi dà l'appuntamento a venerdì prossimo 18.05 Radio Studio X, la radio della musica dance. Buon weekend, a presto!
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
2: A partire dal 9 di maggio.
3: A Radio Studio X sono le ore 19 e 6 minuti.
4: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

Se sei un DJ degli anni 80 e dai ancora spazio al tuo ego, lascia perdere. Meglio che dai spazio all'eco, si fa più interessante la tua fantasia.

99.2 dell'FM, Radio Studio X. Metti il segno, metti la X.

Orient Express, con questo pezzo termina la prima parte del Master Sound. Nella seconda parte adesso, amici, un po' di mixaggi tranquilli, senza animazione, senza voce, così ci teniamo in forma.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 7 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Of rhythm.
3: Due minuti, un libro.
4: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due minuti, un libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei Paesi.

0: Paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano. Scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo. Teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsiglia.
1: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Radio Studio X sono le ore 21, in punto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

Mani sul mixer per un nuovo coinvolgente DJ set. This is House Music. Comincia ora con Mickey Runner. Mickey Runner. Mickey Runner. Mickey Runner.

si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia.

0: Radio Studio X. La musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.
1: Radio Studio X e Annika Flash presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami. Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato? Trailers in FM.
17: Vuoi vedere un po' di azione?
18: Sì, certo.
19: Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

essere dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Radio Studio X e Anka Flash presentano Trailers in FM.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato? Trailers in FM.
15: Welcome. The world of rhythm.

Collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
10: Chiamami. Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato? Trailers in FM.
13: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Hi, I'm Sabrina. You can listen to my program from Monday to Friday on these radio frequencies at 4 and at 10:30 a.m. If you want to write me, send an email to sabrina@radiostudiox.it.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con